regalo del veleno di lungo prevista alla socio della mattina. Il veleno disfrutterà di una carica cocchina sugli occhiali alla terminal di Alcudia. Protocollo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.